0: posto. Qui non ci vedrà mai nessuno.
1: Dobbiamo stare attenti. Hanno occhi ovunque.
0: Per favore, smettila di essere paranoico. Non c'è nessuno qui.